ദേശഭക്തി ഗീതം വിന്നാരു. ആകാശവാണി വരങ്കൽ കേന്ദ്രം. സമയം 6:40 നിമിഷാലക്കു വസ്തുంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ప్రాంతీయ వార్తలు విజయవాడ కేంద్రం డైరీలే.